0: estreno 2026. Sudinoy, tú y yo, Allison 888 en Alfa Radio 91.3, donde todo nace.
1: Ciao a tutti, questa è Allison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.